Continuo opus 10, Francesca Antonia Bonportia. Violinu svira Chiara Banchini, cembalo Jesper Christensen, a violoncello Gaetano Nasilo.